fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei s'è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudipata, ma sembrava una patata, l'ho acchiaffata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione indie, balla insieme a me, balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.